0: Verso 20.
1: Sì, amici.
0: Mi sembra che non è possibile, però bisogna avere uno stesso.